0: Radio Università, stazione di trasmissione dell'Università di Sonora. Trasmette da Mariano Escobedo, tra via Luis Encinas e Abelardo Rodriguez. Codice di avviamento postale 83.000, nel centro di Hermosillo, capitale dello stato di Sonora. Al nord-ovest della Repubblica Messicana, attraverso della XHUSH 107.5. La sua stazione pilota e i suoi tre ripetitori, Caborca XHCAB 94.5, Santa Anna XHNTA 89.1 e Navojoa XHNVS 93.7. Tutte frequenza modulata, in internet www.radio.uson.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662, localmente 2 59 22 80, posta elettronica universidad@radio.uson.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.
1: Escúchame en Radio Universidad en el 107.5 de FM, de viernes a martes, de 10 a 12 de la noche.
2: Radio Universidad, emisora de la Universidad de Sonora. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo, entre Luis Encinas y Abelardo L. Rodríguez. Código postal 83.000, en el centro de la ciudad. Hermosillo, Sonora, México. Estación piloto XHUSH 107.5. En Caborca, XHCAB 94.5. Santa Ana, XHNTA 89.1. Navojoa, XHNBS 93.7. Todas en frecuencia modulada. En internet, www.radio.uson.mx. Teléfono, clave internacional para México, 52. Lada nacional, 662. Localmente, 259-2280. Correo electrónico, universidad@radio.uson.mx.